0: 你们这给你们出来！喂，让秘书叫过来，快点去！
1: 救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救

0: mengrum yuwa che di niwu cho lebjin nime chu ki wenang ki kangjen ken chu gu le di ki chi chowa sarpa zu dun chi be chi zhong shi zeng zu zu ki sam cha du lin che pa kong chen dang le du lu bi
1: yin zo kina zu sa de ya chi mo shi mo da sa la ba chi

他们读这一趟北京去玉门南新规贴地念头人一个浪一乐点地地给错完事儿不转过错用啊日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日

gyur ki tsun tsun shi yin bata. Tangi mima lang guchi che de, zhe tim dan zhe tim tenpep che bata. Tangi mima lang guchi che de, zhe tim dan zhe tim lakdar che ba. Tang la rengi ki nye bar tu, zhe tim dan zhe tim ki kyeb gong su, che go be kwe de. Tini, tangi guchi topshu ki tsun tsun shi shi. Tang dan zhe tim nyi ta, tangi guchi dan tim dar ki kyeb gyung gyung nyi ni, che tui chi gyur shi. Diyan tangi guchi wadu, tim dar ki kyeb gyung da. Chimgyong lakdar che na, shine mimang ki rin kim rang da ngungyur tar chimba shi jeto bata. Shine gigab dan jizo chowa chimgyong jendu gyuwara gurim tenbara gwide tong topshi. Cho yong ne chimdara gigab gyuwara gwide tongwa te, tangi nguchi la shungnyon dan lekjo che bara pendo yu bata. Tangi si gyong kone sa den tu tongwa ta, tangi si gyong gintin tu bara pendo yu bashi yimbali. Tangi nguchi nyame su tongwa ta, tana yugui tongwa ta, kele mi che bani tenne ma yin. Mila le, tang chigi zhe ta, tim chigi zhe che bata biyun jiwa tunba di ni chebsi ki nige shi yin bata, shi man ru bi chen shi chigi zhe. Min yung she chigi, chen shi ti zhu gyur kawa ni, shi esa pomo ta, gosan nama sewe be dara, tangi nguchi dan tim yung ni kaka che jing, gendar long san bata, ju tara tangi nguchi kele mi che shing, me bar tongwe mi yun rup che shi. ngan zu dang chi gi zhe ta chim chi gi zhe jie bie ne dun ti xi men ru ba zhe se wan ni dang ni si gong gi cha jin xi yin bie nguan ne xie ba ta dang gi si gong guo ne dang gu chi gi guo ne gi nguan ne xie ba yin deng si zeng zu ka dang gu chi le jie ba suo suo jie zha du qian ne xie na nie ba du zhe tim dang zhe tim la gong gu dang zi song xu guo ba le dang yin se ne zhang ge de mi chuo ba ta dang gi gu chi ni mi ge gi nguan ne dam gi chim zhe ta wang gi chimnun nyercho chimge je chebe kayarsa je mi chobshi jimbaka gi dang zanzu da jimbaka gi guti le che ba cha chön bi na ngwen je thak chö che go ba ni wang che chi gi che chim che gi je chebe ne dön di yin la ti ni xin ru bi chen ni chi shi jimbaka gi dang zanzu da jimbaka gi guti le che bi la gi wang che ni dang da mi mang gi che wa yin ba ta te re kong wo yen yun gun ne chö ga yö ba le kanga jingye ki chungye du jue chobu shi ma yi ni. Chimgyong lakdar chi gyu di, zawa jue je ki tep ju che di, wang zi khor gyu ki tig lam jia gui xin, zin gui la, sun gui bu ta. Su shi ki je chim di ngi zemu zhe che la zi na, tere je chim ki che pa po nye ba shi, nguan zhe che tu pa che gui. Dang ki gu chi gyung gyung che pa ni, pui zik zang ma yin bar, nye bar du dang ki chim zu lang gu chi ta, chim da lang gyen li ni, chim zin la gyab gyu ro, neti di timsung je jebi dengi che zha dong ngon kwe. Dangi cho yong ne timdara kikab kyungkyu ro jikdu jikgur gin guji che bara shungnen kyeb che. Dangi guji ni timdara kikab kyungwe kurim yong ta cho soso ro lagdar tar chimba yungkyu genlen dendik che kwe bata. Dangi timdara kikab kyungwa rin guji chebi nubba ta chu tse kyunche me bara torde dong kwe. Timdara kikab kyungwa ta timdara siwan kyungwa timdara sinzin cheba che, jikyur chego bata. Dangi kyonyong la jikdom ta, cho gengji re tunjur cheba di, mima tuzo ta, si shung, si ju, dashir likung, chiju likung, shibju likung che ki, timlu dan zanzin dara ginnun rupjin lega bewa ta, jikyur chego shin. Dangi mima lang guchi che di, zhe tim dan zhe tim tenbib cheba di, rengi gi nye bar du zhe tim dan zhe tim gi kyabgong su, chego bewa ta, jikyur chego. Dangin dolo ta timgoy ki lirim kyuy di gigab gin dolo ru gyur kebo ta. Dang zanzu ki wanjur jebe, wimi kang di timgoy ki lirim kyuy di gigab dan siwaan likung ki nguji minara gyur kebo. Gigab ki siwaan likung la dene, dangi gigab dan jiso lang nguji jikyu lagdar je kebo. Mangzu jikdu lamlu ki zadyon dara gigab ki wangzha sungkyong ta, dang yong dan geyong ki tunji jikyu ru sungkyong je kebo je jikyu. Cho yong ne timdara kikab kiong war nye bar tu guchi leje ba xebi ngak zi nyung xe din zin kwe. Ngan cui dang ki timzu lang guchi ta, timdara lang gen lin, timzin la gyab gyur, ne chi di timsung je jeba ni zo rinpoka gin guchi leje bi xib zi jia jue ta lega gyu di tuan xin ngun gyur jeba yin bi. Kon zui di dun ta, chue sim, jia jue je ni cho yong ne timdara kikab kiong war guti tong war cha cui na dùn yin ha chang qianbu dèn bu xì xì. Gu qì lè jì bè nye bàr du nè qì dì qìm gyong gong gùr tà jì qìm la gùi shùm qì gùi bà tà jì qìm xì dò tà jì qìm la nye bà nye gùi xì jì qìm zì sùng tà qìm gyong sùng gyob qì gùi la qìm gyong sèm nè tà qìm dà rà

Tugab tere, zere la ze ki peke chuse tupo mi bata. Minam ki ale chi gab, nge zwe ki zwe shu chi wa ta. Lu shu se zun chi we, gange nyungdu tongji ta. Nge zwe chi be sim shu, chir tongchi. Lo lin chuchub chi be, gyu ze ki namba shi, sar tu te bata. Nge zwa nam ki, nge zwe chi gin tu, lu she tang di. Nge tup se war chi ki yu, te je rim shin, gyu ze ki namba ti, minam ki tang lin ta. Mangzhu tu gosu chenpo topdi, xingzhu kyu tu tergib chenpo chungxin, tade arxie xeba yang, tine chungwa yin. Xiamla, zomunga yi xeba xeba tisero na.